chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore ben sarà romano con lui. Ma l'assieme mi dà punto romano, che spera che non scada mai una parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: arriva bom. Senhor Locumpi, cude laster un posco e aprimentivo. Bom milagre da na camina.
1: John, si Dios me esteras coi parlamentario, si Jesús me estera vota, pa qua partide, pa quen le vota? Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. Y si nos por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. Y obviamente, no sé si algún consejo nan fue palabra de Dios, de escogimiento de líder nan pa un pueblo, representar nan pa un pueblo. Hopin nos, no sa ainda, quien dona por confianza democrático. Ti importante ovviamente escuche e palabra di Dio serve topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista. E tabai tapa promover ningún gente ni contra ningún gente. Per la che vos di Dio per nostro escuche, vos di Dio di assunto aquí instruinos. Tu lo sto escuchando ovviamente e boche bendiciona corso, boche pa nos assume escojo cu mañana subisse Señor tabai ta junto con nos. Vai nel telefono invita un persona pa escuche ovviamente. Si può conoscere il mandatario, il leader, chiama l'antambe, se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, se non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un personaggio per ascolta ovviamente, non conosco.

I cu Dios benedicionabo, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dios vision. Dios vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sommi di orazione, vuol dire, non puoi disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come chi invitavo cordialmente, pues, vai al telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

I cui Dios benedicionabo, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro sommo di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6. E 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto qui. Ma è meglio con vision qui chi con Dio che visa ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche non si può preparare non mi interessa come che invitavo cordialmente poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.